0: tocca del latifondo.
1: Nella parte che ti tocca del latifondo.
0: Non è una fossa grande, è giusta e precisa. È la terra che volevi veder divisa.
1: È la terra che volevi veder divisa.
0: È una fossa grande per un piccolo morto, mai più spazio attorno di quando eri al mondo.
1: Mai più spazio attorno di quando eri al mondo.
0: È una fossa grande per un morto da niente, ma qui più che nel mondo stai comodamente.
1: Ma qui più che nel mondo stai comodamente.
0: È una fossa grande, la tua carne è poca, ma la terra donata non si guarda in bocca.

Nambori Boro Kinyange, ella veri su Nambori Amana Kwaruwe, ama Kwambori Nyange, Akwambori Boro Kinyange, Akwambori Boro Kinyange, oh, Embori Nyange, Akwambori Boro Kinyange, averi su Nambori ama Kwambori Boro Kinyange, itongita trogopo koma kwairen, ama komoro potente en Embori Nyange,